0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Amar sin nadie, vaya cosa triste. Sin nada que abrazar, ni Eva que nos abrace. Amar con alguien, vaya cosa buena.